0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

d'inverno, capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui. Ho capito già.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 9 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potrebbe vacillare la fiducia che riponete in voi stessi. Avrete però la possibilità di organizzare un viaggio con la compagnia più giusta per voi. Non perdete l'occasione. Toro, grinta e determinazione non vi mancano, ma non è il caso di premere troppo sul pedale dell'acceleratore. Meglio prendere tempo e rimandare di qualche giorno. Gemelli, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi soprattutto, vi è mancata. Cancro, le stelle vi mettono in guardia, oltre ad avvertire stanchezza.

0: franchezza, potresti ricevere proposte da valutare attentamente, senza cedere al desiderio di accettarle subito. Leone, le stelle di oggi vi rendono poco sicuri del vostro fascino, che invece in questo periodo certo non vi fa difetto. Non abbiate paura quindi di esprimere la vostra personalità. Vergine, si prevedono non poche turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Bilancia, il clima sembra essere per voi molto positivo. Avrete degli sviluppi interessanti che porteranno guadagni e benessere. In amore dovrete chiarire alcune cose. Scorpione, prima di lanciarvi in un nuovo progetto che vi attira enormemente, accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero essere ancora in sospeso. Sagittario, potete procedere con fiducia anche se vi dovrete misurare con ostacoli difficili da superare. Non lasciatevi coinvolgere in sterili e noiose discussioni con il partner. Capricorno, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza e agevolare opportunità. Potreste incrementare i vostri guadagni, per esempio. Acquario, cercate di stabilire il contatto con le persone giuste. Godetevi la serata piena di emozioni se siete felicemente in coppia, di nuove conoscenze se siete single. Pesci, provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Visto che la tensione cresce di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti anche per questo weekend. Ben ritrovati e buongiorno da Benny Ronca. Come state? È un piacere svegliarsi con voi, soprattutto nei weekend di Romantica Radio. Staremo insieme fino alle 9. In regia come sempre ci sarà Simone Serpone, che saluto e che ringrazio. Allora vi lascio intanto subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, che vi servirà per inviarci i vostri messaggi gratitissimi e che aspettiamo molto volentieri. Allora, tra pochissimo inizieremo questo nostro viaggio musicale con le prime news della giornata e poi le prime due canzoni con Franco De New Dada e Julio Iglesias con Innamorarsi alla mia età. Sintonizzate il cuore, noi partiamo adesso. Buon ascolto.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sempre insieme qui su Romantica Radio. Il weekend è appena iniziato, io sono Benny Ronca e staremo in compagnia fino alle ore 9 per ascoltare tante belle canzoni d'amore. Lasciatemi salutare nel frattempo che il sole inizia a riscaldare questo sabato mattina tutti coloro che si sono messi già in auto per affrontare magari un viaggio di lavoro. Un buongiorno a chi invece si sta svegliando in questo momento e si sta preparando a gustare il primo caffè della giornata. Intanto vi lascio con le prossime canzoni, Roberto Soffici con la sua Indimenticabile Invece Adesso e Mario Lavezzi e Fiorella Mannoia con In un momento delicato. Alzate un po' il volume perché la poesia di Romantica Radio continua.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: E ancora buongiorno a tutti coloro che si sono appena sintonizzati su Romantica Radio e magari si saranno appena svegliati, ma lasciatemi dare anche il buongiorno a coloro invece che sono già in auto, magari per recarsi sul posto di lavoro. Allora, come sta andando questo risveglio di questo nuovo weekend su Romantica Radio? Spero bene. Intanto diamo uno sguardo, come ogni mattina, al calendario per scoprire chi festeggiare quest'oggi. Allora, oggi sabato 9 maggio la Chiesa Cattolica Italiana ricorda San Geronzio, San Pacomio e Sant'Isaia Profeta, quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che portano uno di questi nomi. Le prossime canzoni, Massimo Ranieri con un'emozionante preghiera per lei, seguirà Toto Cutugno con Azzurra Malinconica.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: quando ho conosciuto Romantica non ho cambiato più con nessuna radio. Ci fate sognare, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica Radio, ho tanto tempo per dirvi che vi amo. Ciao Rosa da Casavatore.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E a quest'ora credo che il caffè sia pronto quasi per tutti. Intanto noi qui da Romantica Radio continuiamo a coccolarvi con le nostre melodie d'amore. E tra pochissimo, tra l'altro, apriremo anche la nostra finestra sul destino. Arriverà l'oroscopo, per cui staremo attenti a scoprire cosa hanno in serbo i pianeti per il nostro segno. Allora, restate sintonizzati perché tra pochi minuti vi sveleremo tutto. Ma prima di lasciarvi all'oroscopo, ascoltiamoci le prossime canzoni. Alice con Un'isola e Albano e Romina Power con Ci sarà.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 9 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potrebbe vacillare la fiducia che riponete in voi stessi. Avrete però la possibilità di organizzare un viaggio con la compagnia più giusta per voi. Non perdete l'occasione. Toro, grinta e determinazione non vi mancano, ma non è il caso di premere troppo sul pedale dell'acceleratore. Meglio prendere tempo e rimandare di qualche giorno.

0: Gemelli, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi soprattutto, vi è mancata. Cancro, le stelle vi mettono in guardia. Oltre ad avvertire stanchezza, potreste ricevere proposte da valutare attentamente, senza cedere al desiderio di accettarle subito. Leone, le stelle di oggi vi rendono poco sicuri del vostro fascino che invece in questo periodo certo non vi fa difetto. Non abbiate paura quindi di esprimere la vostra personalità. Vergine, si prevedono non poche turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Bilancia, il clima sembra essere per voi molto positivo. Avrete degli sviluppi interessanti che porteranno guadagni e benessere. In amore dovrete chiarire alcune cose. Scorpione, prima di lanciarvi in un nuovo progetto che vi attira enormemente, accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero essere ancora in sospeso. Sagittario, potete procedere con fiducia anche se vi dovrete misurare con ostacoli difficili da superare. Non lasciatevi coinvolgere in sterili e noiose discussioni con il partner. Capricorno, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza e agevolare opportunità. Potreste incrementare i vostri guadagni, per esempio. Acquario, cercate di stabilire il contatto con le persone giuste. Godetevi la serata piena di emozioni se siete felicemente in coppia, di nuove conoscenze se siete single. Pesci, provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Visto che la tensione cresce di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Iniziamo ufficialmente la seconda ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e in regia Simone Serpone, che continua a gestire non solo la musica in modo sapiente, ma anche i vostri messaggi che stanno arrivando copiosi anche questa mattina al 331 240 78 78 e continuate a farlo, mi raccomando, continuate ad inviarli. Intanto abbiamo appena ascoltato l'oroscopo di Roberto, che ritroveremo intorno alle ore 8. Intanto però adesso vi consiglio di alzare un po' il volume, perché entriamo nel cuore di questa mattinata, di questo sabato, e allora ci andremo ad ascoltare i Ten Sharp con una bellissima e struggente canzone. Io seguirà Vasco Rossi, il comandante, con Un Senso.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma che risveglio meraviglioso, romantici mattinieri all'ascolto. Abbiamo appena viaggiato tra i vicoli e il mare della nostra bellissima Napoli con Canta Napoli, la nostra collection musicale di canzoni classiche napoletane. E sono quelle canzoni che non ci deludono mai, che ci fanno aprire il cuore. E allora, mentre vi godete questo sabato mattina e continuate a mandarci i vostri messaggi anche d'amore al 331 240 78 78, vi ricordo di cercarci, o meglio di cercare Romantica Radio anche sui social, su Facebook, Instagram e TikTok. Seguiteci e commentate tutto quello che volete di noi. Adesso torniamo alla musica, però attenzione, arriverà Fred Buongusto, l'indimenticabile ed amabile Fred, con una canzone dal titolo Timidezza, e seguirà Beppe Cardile con la sua dolcissima Occhi di Cielo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero, punto e basta.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: E questo sabato mattina inizia a splendere sempre di più grazie alle canzoni bellissime ed emozioni che ci regala Romantica Radio. Dove avete deciso di passare questo weekend, mattinieri romantici all'ascolto? Fatecelo sapere, 331 240 78 78. Intanto vi ricordo che ovunque voi andiate e sarete, Romantica Radio sarà sempre a portata di mano, anzi a portata di tasca, sì, perché potrete ascoltarci anche con la nostra app ufficiale, che scaricherete, se non l'avete ancora fatto, sul vostro smartphone. Così vi faremo sempre compagnia, non vi lasceremo mai. Se invece vi trovate in casa anche da amici, ricordatevi che noi siamo anche sul canale televisivo 788, quindi potete ascoltarci e vederci anche in televisione, e quindi oltre alle classiche frequenze FM e DAB potete ascoltarci anche in questo modo. Non ci dimentichiamo però che siamo anche sul web, quindi potete ascoltarci in streaming con www.romanticaradio.it, quindi anche se siete all'estero o al lavoro, o anche dagli smart speaker come Alexa, basta dire avvia Romantica Radio. Le prossime canzoni: J.K. James con The World Outside e Adamo con Affida una lacrima. Restate sintonizzati su Romantica Radio perché il nostro viaggio di questo weekend continua.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

0: romantica, grazie per la vostra compagnia, vi faccio tanti complimenti per le vostre canzoni, vi do un bacio a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono Carmen e sto viaggiando insieme a mio marito Davide, ci fai tanta tanta compagnia, grazie e un bacio a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E siamo arrivati praticamente nel cuore di questa mattinata insieme a Romantica Radio con me, Benny Ronca, e Simone Serpone in regia. E grazie per la valanga di messaggi che anche oggi siete riusciti a farci ricevere. Grazie veramente di cuore. Ma intanto, se qualcuno di voi ha un pensiero un po' più lungo, può sicuramente scrivermelo alla mia mail personale. Vi dico subito l'indirizzo, prendete nota: benny.ronca@romanticaradio.it. Sì, si scrive così, Benny con la Y finale, ricordatevi. Ricordatevi anche che leggerò tutti i vostri messaggi, tutte le vostre mail, con immenso piacere. Ma intanto adesso torniamo a far cantare la radio con le prossime canzoni, gli Albatros di Toto Cutugno con la fantastica Volo AZ504, e subito dopo il carisma e l'energia direttore con la sua splendida Amore Stella.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 9 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potrebbe vacillare la fiducia che riponete in voi stessi. Avrete però la possibilità di organizzare un viaggio con la compagnia più giusta per voi. Non perdete l'occasione. Toro, grinta e determinazione non vi mancano, ma non è il caso di premere troppo sul pedale dell'acceleratore. Meglio prendere tempo e rimandare di qualche giorno. Gemelli, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi soprattutto, vi è mancata. Cancro, le stelle vi mettono in guardia. Oltre ad avvertire stanchezza, potreste ricevere proposte da valutare attentamente, senza cedere al desiderio di accettarle subito. Leone, le stelle di oggi vi rendono poco sicuri del vostro fascino che invece in questo periodo certo non vi fa difetto. Non abbiate paura quindi di esprimere la vostra personalità. Vergine, si prevedono non poche turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Bilancia, il clima sembra essere per voi molto positivo. Avrete degli sviluppi interessanti che porteranno guadagni e benessere. In amore dovrete chiarire alcune cose. Scorpione, prima di lanciarvi in un nuovo progetto che vi attira enormemente, accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero essere ancora in sospeso. Sagittario, potete procedere con fiducia anche se vi dovrete misurare con ostacoli difficili da superare. Non lasciatevi coinvolgere in sterili e noiose discussioni con il partner. Capricorno, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza e agevolare opportunità. Potreste incrementare i vostri guadagni, per esempio. Acquario, cercate di stabilire il contatto con le persone giuste. Godetevi la serata piena di emozioni se siete felicemente in coppia, di nuove conoscenze se siete single. Pesci, provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Visto che la tensione cresce di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

E allora abbiamo appena finito di consultare di nuovo le stelle con l'oroscopo di Roberto. Spero che per questo weekend il vostro segno sia baciato dalla fortuna. Intanto siamo entrati ufficialmente nella terza ora di questo nostro primo appuntamento del weekend di Romantica Radio con Benny Ronca. Staremo insieme ancora per un'altra ora, quindi niente paura, perché avremo ancora tempo per ascoltare tante belle canzoni d'amore e soprattutto per provare a conquistare uno dei nostri gadget, ma questo tra pochissimo. Intanto vi consiglio di segnarvi il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. Le prossime canzoni: Christopher Cross, la sua voce bellissima vellutata con Arthur's Theme; a seguire l'icona della musica leggera italiana, Caterina Caselli con la splendida Noi Lontani, Noi Vicini.

0: Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Chi lo sa che cos'è

0: matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Ed eccolo qui, è arrivato il momento che aspettavate, amici romantici all'ascolto, quello nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri gadget firmati Romantica Radio. Come fare per conquistarli? Ma molto semplice, con nomi, cose e città. Faremo girare la ruota e vedremo dove si fermerà, su quale lettera e su quale categoria. Allora, Simone, se sei pronto, facciamola girare la ruota. Iniziamo a sentire questo bellissimo ticchettio, via! E allora la sfida è aperta, amici romantici, la lettera estratta è la O. E allora scriveteci immediatamente al nostro contatto WhatsApp 331-240-7878 una città che inizi con la lettera O. Il più veloce che risponderà avrà diritto a ricevere uno dei nostri gadget. E nel frattempo che voi rispondiate, vi facciamo ascoltare le prossime canzoni. Arrivano gli Epoca con Volerai, Volerò e Nino Buonocore con Rosanna.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. 1 ora e mezza di colloquio Rubio-Meloni per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, sintetizza la Premier dopo il faccia a faccia con il segretario di Stato USA. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano e Ucraina al centro del confronto. Il delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, le agende, le ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei Carabinieri. Nelle intercettazioni l'indagato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e parla della scena del crimine. Dubbi anche sull'alibi, in un'intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Il tennis in chiusura agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3-7 Alex De Minaur, numero 8 al mondo. Novak Djokovic è subito eliminato dal croato Dino Prismic. E con questo è tutto, più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E siamo arrivati praticamente all'ultimo miglio di questa bellissima mattinata insieme con Romantica Radio e con Beni Ronca. Ma prima di ripartire con la musica, amici romantici, voglio darvi un piccolo suggerimento per non perderci mai di vista, oltre ai social. Cercateci anche su YouTube, sì, sul nostro canale ufficiale YouTube. E attivate anche la campanellina dopo avervi iscritto, è tutto gratuito, ovviamente. Qui potete trovare tutte le nostre produzioni speciali, che so, dalle interviste alle raccolte musicali, alle compilation, che tra l'altro sono pensate per ogni vostro stato d'animo. Insomma, amici romantici all'ascolto, questo è il modo migliore per riascoltarci quando volete. Tra poco ci sarà la rubrica Tutta mia la città, una di quelle rubriche che vi piace tantissimo, e sapete che in questa rubrica parleremo di città famose che sono menzionate nelle canzoni. Per questo sabato mattina ci fermeremo in una delle città più belle del mondo, ovvero la città del Giglio, Firenze. Le prossime canzoni che vi faccio ascoltare: Gino Paoli con Sapore di sale e i Take That con Back 4.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Torniamo indietro al 1939 con una delle canzoni forse più rappresentative della Firenze sentimentale, quando Edoardo Spadaro cantava La porti un bacione a Firenze. La canzone, di tradizione popolare, con un italiano con inflessioni toscane, è un messaggio semplice e affettuoso verso la città di Firenze, da parte di chi ne è lontano. Qui la città è dolce, accogliente e senza contrasti.
5: La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze.

0: Firenze, se la rivedo glielo renderò.
1: Il tema centrale del brano è dunque la nostalgia, affettuosa e calda, con un ritmo leggero e un'interpretazione mai triste. Firenze dunque diventa casa, ricordo e identità. La canzone ha avuto una grande diffusione popolare, per anni è stata addirittura cantata in strada.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Romantica Radio, solo il nome di questa emittente è una garanzia. Per tutti noi amanti della musica dolce per sognare, non ci resta che ascoltare e far ascoltare sempre Romantica Radio. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Ciao Romantica, sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone, anni 60, 70, 90, è stata veramente un grande. Sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Insomma, che cosa pretendere di più da una radio? Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E siamo arrivati ai titoli di coda di questo nostro primo appuntamento del weekend. Sono state 3 ore bellissime, intense, piacevoli, grazie alle emozioni che ci hanno regalato queste splendide canzoni d'amore di Romantica Radio. Vi ringrazio veramente di cuore di essere stati con me fin dalle ore 6 per aver condiviso le prime luci dell'alba con me. La musica di Romantica ovviamente non finisce qui, continuerà con la fantastica, splendida, insuperabile Simonetta che vi prenderà per mano e vi porterà con lei fino all'ora di pranzo con il suo inconfondibile stile musicale. E un ringraziamento speciale lo voglio fare al capitano della regia Simone Serpone, che anche per oggi ha coordinato tutto alla perfezione. Ma come fai ad essere sempre così preciso, Simone? Grazie veramente di cuore anche a te. Beh, noi ci risentiamo domani mattina puntuali come sempre a partire dalle ore 6 per passare le prime ore della domenica insieme. Vi lascio con le prossime e ultime canzoni di questo nostro appuntamento: Alejandro Baldi con Come le stagioni e gli Homo Sapiens con Lei. Un abbraccio grande da Benny Ronca e buon weekend a tutti. Restate sempre sintonizzati sulla frequenza del cuore, quella di Romantica.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Siamo un sabato, amici romantici, buon 9 maggio 2026, buongiorno, grazie al nostro amico Benny che è stato con voi fino a pochi minuti fa, grazie a Simone Serpone che continuerà a farci compagnia in regia. Siete con Simonetta da questo momento fino alle 13, 4 ore da trascorrere insieme. Buona giornata, vi ricordo che domani è la festa della mamma, tra poco ne parliamo, ma se vi siete svegliati in questo momento mettete un alert e comprate fiori, cioccolatini, qualunque cosa pur di non far arrabbiare le vostre mamme per le nostre dimenticanze. E allora partiamo con la musica, c'è Christian con Aspettami e subito la mia poesia, e lui è Peppino Gagliardi.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora, amici romantici, mentre il primo appuntamento, per quanto mi riguarda, con Canta Napoli ci lascia ma torna più tardi, io vi ricordo che se volete interagire con noi dovete scrivere al 331-240-7878, scrivere oppure mandare vocali per essere protagonisti dello spazio Ciao Romantica. Intanto vi ricordo che nei nostri appuntamenti di oggi torna l'appuntamento con Nomi, Cose e Città, che vi darà la possibilità di portare a casa un gadget di Romantica Radio, e poi c'è Tutta Mia la Città, e tra poco parliamo per esempio di eventi storici. Ci tuffiamo insieme nel passato e facciamo anche gli auguri di compleanno ai personaggi famosi, va bene? State lì, perché tutto questo arriva dopo aver ascoltato l'anniversario di Domenico Modugno e innamoriamoci di Francesco Calabrese.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: E allora, amici cari, buongiorno, ben ritrovati, buon ascolto con Romantica Radio, con Simonetta. Adesso andiamo un po' a scoprire cosa succedeva oggi, qualche anno fa. Sapete che nel 1950 praticamente c'è stata la dichiarazione di Schuman che ha dato il via a, diciamo così, alle basi di quella che poi sarebbe diventata l'Unione Europea. Infatti oggi si celebra la festa dell'Europa e poi è anche la giornata nazionale in memoria delle vittime del terrorismo in Italia, istituita per l'anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro nel 1978. Per quanto riguarda i compleanni, oggi festeggiamo due, diciamo così, sportivi, perché non solo il compleanno di Claudio Gentile, storico calciatore e allenatore nato esattamente oggi il 9 maggio del 1953, ma è anche compleanno di Claudio Lotito, il presidentissimo, e lui è nato invece il 9 maggio del 1957. Detto questo, torniamo alla nostra musica. C'è Che mi importa del mondo di Rita Pavone e subito Glory of Love, e lui è Peter Cetera.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
1: Sono sempre con voi, Romantica. Siete bravissimi e mi riportate indietro negli anni. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, grazie a tutti gli amici che mandano i loro messaggi vocali al 331-240-7878 e sono protagonisti dello spazio Ciao Romantica, interamente dedicato a voi ovviamente, ma io devo anche salutare un amico invece che scrive al 331-240-7878, parliamo di Antonello che ci scrive da Como e dice: grazie per la vostra compagnia, sono un avvocato e quando sono alle prese con le mie sudate carte mi tengo sempre in sottofondo. Grazie caro Antonello, mi ricorda qualcuno questa storia delle sudate carte. Grazie mille, per te arrivano Io perché, Io per chi di Renato e i Profeti e subito Divina, e lui è Santino Rocchetti.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile con lei farla finita.

0: trasmissione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ritrovati amici romantici, questa è la seconda ora con Simonetta. State con noi perché tra poco parleremo di un prestigiosissimo istituto culturale inglese che ha visto, diciamo così, crescere tutti noi con i corsi di inglese. Parliamo del British Council. Che cosa succede? Ve lo dico tra poco. Prima ascoltiamo Dedicato di Loredana Bertè e subito Ron. Questa è Arriverò a mezzogiorno.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Allora, amici romantici, ben ritrovati. Come vi ho anticipato prima, parliamo di una prestigiosissima istituzione inglese culturale che è il British Council. Sapete che cosa accade praticamente a breve? Il British Council lascia definitivamente l'Italia dopo 80 anni. Quanti di noi sono cresciuti con il British Council quando non c'erano le piattaforme, non c'era il web? E praticamente, diciamo la verità, i corsi di questa istituzione erano non solo molto prestigiosi, ma anche molto cari. Ebbene, il modello economico non regge più proprio a causa della concorrenza spietata dei corsi online. Tra l'altro, diciamo anche un'altra cosa, questa istituzione deve restituire al governo di Sua Maestà 197 milioni di sterline ricevuti durante la pandemia, con un costo annuale di interessi di circa 14 milioni. Insomma, in buona sostanza, a breve questa istituzione lascerà l'Italia. Quindi addio a tutti i ricordi legati al British Council, ovviamente per tutti coloro i quali lo hanno frequentato. Tra poco approfondiamo ancora un po', e nel frattempo invece io vi faccio ascoltare La Voglia, La Pazzia di Ornella Vanoni e Tocchigno, e subito Michelle, e loro sono i Beatles.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. La cronaca ci porta a Taranto, dove un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito e accoltellato presumibilmente durante una lite. L'uomo residente a Taranto era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Sono tre invece i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Dall'estero, la guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi a breve una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E ieri a Venezia è stato il giorno del boicottaggio al cosiddetto padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano, contro il quale è stata organizzata una maxi serrata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Il tennis in chiusura agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano tre azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3-7 Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic è subito eliminato dal croato Dino Prismic. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E ben ritrovati amici, se vi siete sintonizzati in questo momento, noi nel frattempo ringraziamo la nostra redazione e continuiamo ad approfondire non soltanto il discorso appunto che avevamo detto prima, cioè che il British Council dopo 80 anni lascia l'Italia, ma soprattutto come è cambiato il mercato, che è molto più favorevole a quanti desiderano imparare l'inglese senza doversi svenare, perché dovete sapere che il mercato della formazione linguistica in Italia vale tra i 6 e i 700 milioni di euro ed è trainato soprattutto dall'inglese, che rappresenta fino all'80% della domanda. Quindi, oltre ai tanti corsi online, oggi c'è anche la possibilità di fare direttamente l'esame senza seguire il corso. Per esempio, io sto in Inghilterra, no? Dico per dire, lavo i piatti, lavoro in una biblioteca, eccetera, eccetera, per imparare la lingua, vado a fare direttamente l'esame. Quindi non devo più sostenere anche il costo dei corsi. Tutto questo ovviamente ha cambiato completamente le leggi del mercato e, diciamo la verità, tutto si è evoluto a favore degli studenti, perché ci sono piattaforme veramente ottime che insegnano l'inglese per pochi euro. E vabbè, è un'altra situazione che si chiude, e dopo la Brexit quest'altra trambata, diciamo così, per le istituzioni britanniche. Adesso torniamo invece a cantare, perché arriva Liu degli Alunni del Sole, e invece no, e lui è Rodolfo Banchelli.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Siete delle persone fantastiche, continuate sempre così. Peppe da Pagani.
1: Ciao Romantica, sempre bello ascoltare le vostre canzoni dei vecchi tempi, ma soprattutto un grazie di cuore perché mi avete fatto ritornare l'amore. Barbara di Asti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E buona domenica ovunque voi siate, amici romantici. Salutiamo i protagonisti dello spazio Ciao Romantica, che puntualmente fanno sentire la loro voce al 331 240 78 78. Salutiamo però anche Francesca, che ci scrive da Velletri e dice che studia con la nostra radio in sottofondo. Grazie cara Francesca, poi ci devi dire che cosa studia, perché noi siamo curiosissimi. Va bene, torniamo invece alla nostra musica con Sergio Endrigo, Nelle mie notti, e subito Tutta mia la città, e loro sono l'Equipe 84.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Inizia anche la terza ora con Simonetta. Ben arrivati, ben ritrovati amici romantici. State con noi perché fino alle 13 saremo insieme, poi cederemo la linea al nostro Baga, altri appuntamenti in quest'ora. Per esempio tra un pochino torna anche l'appuntamento con Canta Napoli, giusto per farvi cantare a squarciagola. Prima però ascoltiamo Un romanzo di Riccardo Fogli e subito Tutto il resto è noia, e lui è Franco Califano.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E ancora ben ritrovati, amici romantici. Posso permettermi un piccolo suggerimento? Allora, ricordatevi, così come ho detto all'inizio della trasmissione, che domani 10 maggio è la festa della mamma. Quindi se siete già in giro, magari a fare shopping, a prendere, che ne so, aperitivi, vi state preparando magari per l'aperitivo, ecco, annotate che potreste anche anticiparvi e comprare quel fiorellino, quella pianta e quel cioccolatino che alla mamma fa sempre piacere. Tra l'altro oggi per esempio i fiorai sono ovunque, no? In città, in tutte le città, ma ci sono i bar, ci sono le pasticcerie, ci sono i supermercati, insomma. Io ve lo dico per voi, perché noi mamme, quando poi non riceviamo niente, diciamo sì, sì, no, no, io non ci faccio caso, ma poi mettiamo un muso che dura fino alla settimana successiva, per cui vi consiglio di anticiparvi, va bene? Accogliete questo mio suggerimento e intanto vi regalo Wes e Dorighezzi con È l'amore che muore e subito Ti lascerò, e loro sono Anna Oxa e Fausto Leali.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
12: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora buona passeggiata per quanti si stanno godendo questa domenica in giro e magari sono turisti della loro città. A proposito dei campani, voglio segnalarvi la riapertura dal 22 aprile di una antichissima biblioteca che sicuramente è tra le più antiche d'Italia, ma è la più antica in assoluto qui a Napoli. Parliamo della biblioteca dei Girolamini. Perché che cosa è successo? Non so se ricordate, nel 2012 ci fu un episodio di gravissimi saccheggi di migliaia di volumi preziosi. Ebbene, questa biblioteca è stata chiusa per 14 anni, ma il 22 aprile ha finalmente riaperto ed è aperta ai visitatori. Guardate, è veramente spettacolare, non soltanto il patrimonio in termini di cultura, ma anche l'edificio. Quindi se vi va di fare una passeggiata, sappiate che la biblioteca dei Girolamini dal 22 aprile è nuovamente aperta al pubblico. Torniamo alla musica, c'è Un uomo solitario di Johnny Dorelli e subito Rossano, Ti voglio tanto bene.

0: baci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Sono Antonio da Napoli, con romantica incontro persone, luoghi, sapori e odori di un tempo. Grazie.
1: Romantica Radio, la migliore del mondo. Mi piace e la seguirò sempre, che sono canzoni bellissime. Sono Salvatore, da Bagnara Calabra.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E allora grazie ovviamente agli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica, state con noi mi raccomando, continuate a mandare i vostri messaggi al 331 240 78 78 e raccontateci di voi. Per esempio devo salutare Rossella che scrive da Anzio e fa tanti auguri al marito Alfonso che oggi compie 45 anni, ma tanti tanti auguri ad Alfonso e ovviamente anche a voi due, a questa coppia. Cara Rossella, allora sai cosa facciamo? Ti dedichiamo una delle più belle canzoni di Lucio Battisti che è Il mio canto libero e subito Una notte che vola via e lui è Zucchero Sugar Fornaciari.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona domenica e buon aperitivo, amici romantici. Siete con Simonetta, questa è la nostra quarta ora insieme. Siete pronti? Riscaldate i motori dei vostri cellulari, perché tra poco c'è l'appuntamento con nomi, cose e città. E se volete portare a casa un gadget di Romantica Radio dovrete essere velocissimi. Vi spiego tutto tra poco, e per i pochissimi proprio che non conoscessero questo appuntamento. Prima però ascoltiamo Domani Domani di Laura Luca e Una Storia d'Amore. E lei è Elena Biorcati.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E allora, amici, siete pronti? Tutti noi conosciamo le regole di nomi, cose e città. Adesso andiamo a scoprire l'abbinamento e vediamo, sperando che sia facile. Siete pronti? Giriamo la ruota e scopriamo insieme. 3, 2, 1, via! Andiamo! E allora siamo stati veramente fortunati, perché dovete scrivermi al 331-240-7878 un nome di persona che inizia con la L. Ripeto, un nome di persona che inizia con la L di Livorno al 331-240-7878.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Hantavirus, l'allerta del Ministero della Salute. Sono passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con la donna poi morta. Avviso del Ministero a 4 regioni. Sulla nave c'era anche un medico italiano. Omicidio a Palermo nel villaggio di Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo, un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi una risposta da Teheran in poche ore sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il calcio in chiusura. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match. Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie ai nostri amici della redazione per essere stati come sempre puntuali con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Che dire, siamo stati travolti ovviamente dai vostri messaggi, perché oggi nomi, cose e città è veramente facile. È un nome di persona che cominci con la L di Livorno. Vi lascio immaginare che cosa è arrivato qui in redazione. Va bene, mentre voi continuate a sbizzarrirvi, ma vi consiglierei di fermarvi a questo punto, perché immagino che ci sia già stato il più veloce che conquisterà i nostri gadgets. Io vi anticipo che tutta mia la città vedrà come protagonista una canzone fantastica che si intitola Innamorati a Milano. Va bene? E quindi ascoltiamo a breve questa bellissima rubrica, ma prima Paolo Frescura con Non serve a niente e Mina con te sarà diverso.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Tra le canzoni d'autore legate ad una città spicca l'eleganza narrativa di Innamorati a Milano, uno dei brani più raffinati del repertorio di Ornella Vanoni. Il testo racconta di una Milano concreta e veloce, decisamente poco romantica. Il brano infatti racconta la difficoltà di amarsi in una città tra poco tempo e spazi stretti. Qui gli innamorati si cercano, si rincorrono e faticano a fermarsi.

0: Il brano ha una scrittura cinematografica. Tram, pioggia e strade costruiscono scene visive precise. Ornella Vanoni ne è interprete perfetta, da sempre molto apprezzata per la sua voce sofisticata e la capacità di incredibili sfumature, elegante e mai eccessiva.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Sono Rossana da Lecce, Romantica Radio. Inventarla e poi distruggere il calco. È bello averla come radio unica al mondo. Vi abbraccio e vi amo tutti. Vi ascolto sempre, sempre, sempre.
1: Siete favolosissimi, Amedeo da Cava dei Tirreni, grazie di esistere.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. E allora grazie amici romantici per essere stati con me anche oggi. Noi ci sentiamo domani, mi raccomando, festa della mamma, comprate fiori, comprate cioccolatini, va bene? Per voi adesso c'è il nostro Baga, grazie a Simone Serpone che ritroverò ovviamente domani, anche lui alle 9 sarà in cabina di regia con me. Per quanto mi riguarda vi auguro di trascorrere uno splendido sabato, Simonetta vi aspetta domani alle 9, siate puntuali, ciao!

0: www.radio.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Grazie, siete veramente gentilissimi. Certo, cominciare con un applauso è una bella energia, naturalmente, specialmente se poi hai camminato molto, no? Nel corso della mattinata, perché il cane che aveva voglia di fare chilometri stamattina e bisogna assecondarlo anche per una questione di salute, poi devi fare tutte le cose un po' di corsa e forse ti senti per un attimo con le ruote sgonfie, ma è proprio un nanosecondo, poi ti prepari per andare in onda ed è veramente una magia. Bentrovati da adesso con il Baga qui su Romantica Radio, saluto Simonetta De Chiara che ci ha accompagnato fino a questo momento. Abbiamo 4 ore a nostra disposizione che ci permetteranno di vivere grandi emozioni. Fra poco, per esempio, ritroveremo i Roxy Music di Jealous Guy, subito Gianni Togni con Maggie.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Siete su Romantica Radio, buon sabato dal Baga. Certo che la collection è quella specie di magia per cui ti ritrovi a cantare senza neanche aver capito come sia successo tutto ciò, specialmente poi quando si tratta di Canta Napoli, che raccoglie veramente i capisaldi della tradizione partenopea per quanto riguarda la musica e che è una tradizione universalmente riconosciuta e perché no canticchiata. Se avete cantato con noi avete fatto benissimo. Allora, non volevo pressarvi troppo all'inizio dandovi troppe indicazioni, però c'è una cosa importante che è l'opportunità di essere in contatto con noi in tempo reale. Si può fare attraverso WhatsApp al 331 240 78 78. Fate pure in qualunque momento, poi sarete anche stimolati dai nostri sondaggi. Fra poco ritroveremo Paolo Mengoli con Perché l'hai fatto, subito Toni Cucchiara e Vola cuore mio.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buon weekend da Romantica Radio, dal Baga che vi sta accompagnando, lo faccio fino alle 17, dalla pausa pranzo arriviamo praticamente alla merenda. Stavo leggendo il titolo della canzone che ascolteremo fra poco e mi sono messo a far conti senza manco rendermene conto, nel senso non è che io viva in un'altra dimensione o sia un mezzo sciroccato per cui anche distratto fra le altre cose, ma i cugini di campagna fra poco ci fanno sentire 64 anni. Io lo scorso 30 aprile ho festeggiato il mio compleanno, ho tirato un sospiro di sollievo e mi sono detto vabbè, ancora no, possiamo starcene belli tranquilli. Prima però dei cugini di campagna ritroviamo Ciro Sebastianelli con Laura.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Siete stupendi. Io sono Giovanni da Battipaglia, siete inimitabili. Mi fate ricordare tutta la mia giovinezza.
1: Ciao romantica, Antonio da Cosenza, un abbraccio affettuoso, una musica eccezionale, delle canzoni bellissime. Grazie, ci siamo sempre.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

weekend su Romantica Radio con il Baga. Volevo fare il saluto sempre molto particolare a tutte le persone che lavorano nel corso del fine settimana, non so, anche per renderci felici, voglio dire, non so se avete fatto la vostra giornata di shopping o amate per esempio, ecco, andarvene fuori a pranzo, no? A quest'ora c'è chi ha preparato il pranzo, c'è chi invece, no? Ecco, ci ha seguito perché volevamo acquistare qualcosa di carino, quindi un grazie veramente sentito a tutti gli operatori che a livello commerciale appoggiano noi clienti, a volte anche un po' rompiscatole, diciamoci la verità, insomma ci sono dei piccoli dettagli che vanno sempre sottolineati. Fra poco ritroveremo Aldo Donati con E ti amo. Apriamo questa sequenza con un pezzo che in origine è del 1974 di un gruppo che si chiamava Stylistics, pensate, una ballata R&B a cui Simply Red hanno dato grande lustro. You make me feel brand new.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica Radio, il Baga, buon sabato, parliamo dell'intelligenza artificiale che è qualcosa di veramente impegnativo anche perché la stiamo utilizzando nei settori più disparati. Io che pensavo veramente, no, che sarebbe stata una svolta che avrebbe potuto appoggiare tutti quelli che fanno i ricercatori magari per trovare delle soluzioni a delle patologie, no, per cui ancora non c'è niente di buono, ecco, per riprendersi in realtà insomma in incontriamo, dicevo, l'intelligenza artificiale in qualunque settore, ma c'è qualcuno che coraggiosamente ha deciso di mettere uno stop ed è l'Academy, che è l'associazione, chiamiamola così, che promuove gli Oscar, ecco, che dà l'autorizzazione all'ingresso delle pellicole agli Oscar. Attenzione, perché attori, sceneggiature generati dall'intelligenza artificiale non saranno ammissibili. Dal mio modesto punto di vista hanno perfettamente ragione. Non so che cosa ne pensiate. Albano fra poco con Storia di noi due, subito Dario Baldambembo con Amico è.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Sabato su Romantica Radio insieme al Baga, ricordo 331 240 78 78, per farci sapere che ci siete. Poi fra poco leggeremo anche i messaggi che stanno arrivando. Nel frattempo io vi ho già raccontato di essere innamorato di questa stagione, no? È il clima giusto, non è troppo caldo, il tempo è un po' capriccioso, per cui se c'è troppo caldo magari uno riesce anche un po' a rigenerarsi con qualche pioggia dispettosa, se proprio deve, ma che duri poco naturalmente. E poi ci sono quei meravigliosi fine settimana, e a me capitano spesso perché io sono veramente viziatissimo da questo punto di vista, in cui puoi decidere prima di venire in radio di mangiarti un panino o di pranzare un po' prima del solito, perché insomma io all'ora di pranzo sono già qua a vista mare, ed è una delle cose che mi gratificano di più. Estate e inverno, l'estate naturalmente è quella preferibile perché te ne stai seduto all'aperto e respiri, no? Lo iodio, che è una cosa meravigliosa per il nostro fisico. Fra poco Mia Martini con Donna Sola, subito Claudia Mori con Non succederà più.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Siete su Romantica Radio, la radio delle grandi emozioni di cui abbiamo bisogno, magari per sostenerci in una giornata che è stata anche un po' complicata, perché può succedere, dove ci sono state particolari tensioni o magari siete stati impegnati particolarmente, per cui noi siamo un isolotto di grande tranquillità dove vi abbracciamo, vi coccoliamo. Romantica è veramente, da questo punto di vista, un momento davvero speciale nella vostra quotidianità, e fra poco arricchiremo questo momento con Adamo, la tua storia è una favola. Subito Richard Sanderson con Stiamo insieme.

0: Noiva Days, solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Vi ascolto perché vi adoro e mi fate ricordare la mia gioventù. Io vi ringrazio tanto, siete grandi, vi voglio bene. Ciao.
1: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Pomeriggio su Romantica Radio, buon sabato, siete insieme al Baga, parliamo adesso di quei momenti speciali e per me è un momento speciale assolutamente fare due passi, trovare dei ragazzi che giocano con un pallone e mettersi a giocare perché no anche con loro nonostante una fisicità diciamo un po' arrugginita, devo ammetterlo insomma di non essere proprio un fisicone di quelli che non vengono fermati da un fiatone improvviso e c'è anche il fiatone per mancanza di allenamento, cammino molto, pedalo molto, ma diciamoci la verità, dovrei fare molto molto di più, ma la mia pigrizia a volte veramente riesce a trionfare. E allora, pensando a qualcosa di piacevole, io ho ritrovato Vasco Rossi nella prossima sequenza con una canzone meravigliosa che è Giocala, per l'appunto, un pallone ci può cambiare la giornata. Subito i Gens con Per chi?

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Eventi e venti in volo? Direi proprio di sì. È successo sulla linea Dakar-Roma-Fiumicino a bordo di un aereo ITAR Airways che ha comunicato la nascita di questo bel bambino nato prematuramente di 7 mesi, un parto avvenuto in completa sicurezza sul volo AZ-855, perché oltre al personale di volo che si è prodigato per assistere la neomamma c'erano 2 passeggeri speciali, fortunatamente un medico e un infermiere. Ed è tutto andato veramente per il meglio, e questa notizia fiocco azzurro naturalmente. Fra poco Marco Armani con È la vita, subito Rosanna Fratello e Caro amore mio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Su Romantica Radio, con la nostra collection, siamo riusciti a creare, direi, una gran bella atmosfera e soprattutto ce la siamo anche cantata, voglio dire, non è che è una cosa che si fa tutti i giorni, non è che è un'opportunità che vi regalano tutte le radio, soprattutto quando si tratta di tradizione partenope e canzoni che hanno fatto la storia di questa grande tradizione e sono universalmente riconosciute. Ci siete anche voi ascoltatori, in questo sabato al 331 240 78 78. Saluto Giovanna da Salerno, Romantica riempie le mie giornate al lavoro e mi sostiene, che meraviglia. Michele da Pozzuoli, la musica di Romantica è come una bella ciotola di ciliegie, l'una tira l'altra, e già, ecco, un'altra cosa ghiottissima. Francesco da Reggio Calabria, cara Romantica, sei la mia magnifica scoperta quotidiana e voi siete assolutamente gli ascoltatori che ci meritiamo. Fra poco Dalida, quelli erano giorni, subito c'è Nada con Amore disperato.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
0: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei 4 passeggeri italiani del volo KLM a bordo del quale si trovava la contagiata poi deceduta a causa dell'antivirus. Avviso del Ministero della Salute a 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Teheran chiede lo stop a richieste irragionevoli e intanto denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi, 3 morti invece in un raid aereo nel sud del Libano. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Bocellari, che assiste il 42enne. Al momento, ha chiarito, non è possibile prevedere una tempistica. Avrebbe immortalato con il cellulare 97 donne ignare mentre si sottoponevano a esami tossicologici nei bagni di una sede della ASL di Lecce. Per questo un operatore sociosanitario di 67 anni è indagato per interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pornografico, anche con presunti soggetti minorenni. MotoGP a Le Mans scocca l'ora della sprint race, piloti in pista alle 15, Pecco Bagnaia scatta in pole position davanti al compagno di team Marc Marquez e al leader del mondiale Bezzecchi. Domani gara lunga alle 14 con lo spauracchio pioggia. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Buon sabato da Romantica Radio e da Albaga. Parliamo di magnifiche storie d'amore. Se c'è una storia d'amore che ha fatto sognare gli inglesi fuori da ogni dubbio, sono i due neosposi che hanno festeggiato il loro 15° anno di matrimonio, Kate Middleton e il principe William. Una storia, dicevamo, che naturalmente ha riempito il cuore degli inglesi di grande gioia ed è una storia d'amore che rappresenta assolutamente anche una grande solidità, un po' come le canzoni che stiamo per sentire. Fra poco La Bottega dell'Arte con Amore nei ricordi, subito I Nomadi di Ho difeso il mio amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Siete fantastici, le vostre canzoni ci fanno rivivere un passato indimenticabile. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
1: Ed io sono sempre più affascinato da questa splendida emittente. I miei clienti sono estasiati. Si sogna tutti i giorni, 24 su 24. Un bacio a tutti voi da Giovanni da Curti. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

Buon weekend da Romantica Radio, nella fattispecie buon sabato, siete con il Baga fino alle 17, pronto come sempre a interrogarvi un po' impicciandomi degli affari vostri, ma voi sapete che io da questo punto di vista ho una specializzazione. Attenzione, perché sto per gettare l'amo, sì al vostro prossimo outing, perché sto per farvi la domanda del nostro sondaggio. Le risposte sincere e oneste, mi raccomando, al 331 240 78 78. La domanda è sabato pomeriggio, qual è il vostro stato d'animo? Confessatevi, cari miei ascoltatori romantici. In cambio, fra poco vi faccio sentire Eros Ramazzotti con una storia importante, subito Jackie James con Take My Heart.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Il sabato di Romantica Radio con il Baga, ben trovati. Nella prossima sequenza stiamo per sentire una di quelle canzoni che sono legate ad un successo, che poi è legato ad un album, che poi è l'album che ha fatto tremare in assoluto le vendite dei Beatles e di Michael Jackson e i loro record. Sì, sì, è stata una cosa veramente pazzesca, perché il Best degli Eagles, che conteneva Hotel California, ha fatto dei numeri veramente pazzeschi, e fra poco l'ascolteremo. Prima Maurizio Arcieri con Prima Estate.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Pronti alla sfida? Beh, sono naturalmente certo che conoscete le regole di nomi, cose e città e quindi eccoci pronti a vedere quale sarà l'abbinamento girando la nostra ruota. Andiamo! Cose con la D di Domodossola. Ripeto, cose con la D di Domodossola. Il primo che scrive la soluzione al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Vi aspettiamo!

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Questa è Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga, naturalmente fino alle 17. Volevo ricordarvi anche il nostro sondaggio, e sabato pomeriggio qual è il vostro stato d'animo, fatevi sentire, o meglio scrivete al 331 240 78 78. Fra poco Tutta mia la città, la rubrica che racconta le storie dei brani ispirati da una città il cui nome compare poi nel titolo della canzone, e fra poco ritroveremo Parigi in agosto di Charles Aznavour. Prima però sentiremo Domenico Modugno con Meraviglioso, apre questa sequenza Amedeo Minghi con L'immenso.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Parigi in agosto, Paris au mois d'août, cantata da Charles Aznavour, è uno dei brani più evocativi legati all'immaginario parigino. Nel brano, Parigi in agosto è vuota, sospesa e silenziosa. La città perde il ritmo, la folla e il rumore. Il protagonista osserva e vive un'assenza. Il tema centrale è infatti la solitudine dentro uno spazio normalmente pieno. Aznavour interpreta più che cantare e ogni parola ha un forte peso emotivo. Modula la voce senza mai alzare i toni.

0: La canzone è legata al film Paris au mois d'août, letteralmente proprio Parigi nel mese di agosto, e prende ispirazioni dalle abitudini reali dei parigini che nel mese di agosto tendono ad allontanarsi dalla città invasa dai turisti.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, siete la mia allegria, la mia felicità. Giusi da Cetraro.
1: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi i complimenti. Io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima. Tanti ricordi con queste canzoni. Bravi ragazzi, complimenti e grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Romantica Radio, sono arrivato anche al momento dei saluti in arrivo, c'è Paola Coda, ma prima di scappare volevo segnalare alcune vostre risposte al nostro sondaggio e sabato pomeriggio. Qual è il vostro stato d'animo? Ida da Salerno, modalità larva, divano e serie TV. Marco da Benevento, chef del weekend, ho deciso di preparare un dolce. Barbara da Roma, l'instancabile del sabato, commissioni corsetta al parco della Caffarella e dopo la doccia si fa serata e buon divertimento, mi sembra più che giusto. Insomma, allora, prima di andarmene, Dino con Te lo leggo negli occhi, fra poco, subito, Francesco De Gregori, la leva calcistica del 68, torno con voi domani all'una.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
8: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
9: Sì, eccoci pronti a partire con un nuovo appuntamento con Paola Coda su Romantica Radio. Buon pomeriggio, buon sabato a tutti voi che ci scegliete ogni giorno, che siete qui e sicuramente eravate qui anche prima con il nostro caro Baga e continuerete a stare con Paola fino alle 21. Buon sabato 9 maggio, lo trascorriamo con la musica, come sempre, lo trascorriamo con le emozioni, quelle che ci regala la musica di Romantica Radio, ma anche le notizie, ne uscite alcune oggi che sono sicura vi faranno sorridere, riflettere, battere il cuore, così come la nostra grande musica. Raccontatemi come trascorrete questo pomeriggio al 331-240-7878. Vi leggo su WhatsApp e partiamo alla grande con la musica. Dean Martin tra poco con Everybody Loves Somebody, subito Mia Santino Rocchetti.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: La nostra collection dedicata alla musica partenopea si chiama Canta Napoli e l'abbiamo appena ascoltata su Romantica Radio. La scienza adesso ce l'ha confermato. Basta una camminata di 20 minuti con un'amica per resettare il nostro sistema nervoso. Una passeggiata, quindi non un'ora di corsa, workout estremo, una passeggiata anche di 20 minuti. A volte davvero basta per stare meglio. Quell'amica, quell'amico che vi scrive, vi chiama, facciamo due passi, accettate subito. Perché? Perché lo stress si riduce prima che voi ve ne accorgiate. Non è magia, ma è proprio chimica. Secondo diversi studi, camminare per almeno 20 minuti, meglio ancora se nella natura, già ci dà una bella accelerata al nostro umore. Farlo con qualcuno ancora meglio, perché ovviamente parlare con qualcuno con cui ci sentiamo accolti, calmi, connessi, quindi i nostri migliori amici, ha effetti straordinari sul nostro cervello. Una chiacchierata mentre si passeggia stimola infatti il rilascio di quella fantastica sostanza che contrasta l'ansia, lo stress e il dolore, che si chiama ossitocina. E poi ovviamente camminare fa abbassare il cortisolo, l'ormone dello stress. Quindi anche se magari è una giornata un po' così e arriva un invito ad andare a fare una passeggiata con un'amica, accettate. Con un'amica, con un amico, con qualcuno che comunque è importante per voi, accettate, seguite questo consiglio. Orlando Johnson tra poco ci canterà Il sole canta, subito c'è Umberto Balsamo, Malgrado tutto.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Parole, parole,
7: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Un saluto dalla redazione da Luisa Ginetti. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, così Donald Trump in esclusiva al Corriere della Sera commenta l'eventualità che il nostro paese possa fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran. Poi sulla possibilità di spostare le truppe dall'Italia dice: ci sto ancora pensando. E intanto, mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. L'attuale guida suprema del paese ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono morte in raid israeliani. Peter Magyar ha giurato il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Nel suo discorso ha promesso di servire il paese e non di regnare. La cerimonia di investitura si è svolta a meno di un mese dopo la schiacciante vittoria elettorale che ha posto fine ai 16 anni di potere del nazionalista Viktor Orban. Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso. Sembra che i due si conoscessero. Calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Udinese vince 2-0 in trasferta a Cagliari. La squadra di Rooney Aic sale così al nono posto. Cori razzisti contro Davis che protesta e viene ammonito. Poi il cartellino viene ritirato. Dalle 18 in campo Lazio-Inter, antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13. Alle 20:45 Lecce-Juventus. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Le notizie con Romantica News nel pomeriggio di Romantica Radio con Paola Coda. Tanti i vostri messaggi anche che arrivano al 331-240-7878. È comunque un pomeriggio per molti di relax, che magari si stacca dal lavoro e si riesce ad avere il sabato libero, come Federica che ci scrive dalla provincia di Potenza e ci dice di essere a casa in totale relax con Romantica Radio a tutto volume. Ottima idea, brava Fede. E poi voglio salutare anche Rossella che invece ci invita a casa sua per la pizza stasera. Guarda che veniamo, tu hai mandato l'invito, adesso sono affari tuoi e comincio a prepararmene una buona con la bufala, che io sono già lì. Anche un tintinino di 'nduja, visto che sono calabrese, accetto volentieri. E poi voglio salutare, fare tantissimi auguri a Leonardo da parte della mamma Betta, che ci scrive dalla provincia di Napoli e vuole augurare al figlio un fantastico compleanno, un fantastico 18esimo. Quindi non è un compleanno qualsiasi, Leo, oggi si fa sul serio. Tanti tantissimi auguri anche a mamma. Domani tra l'altro festa della mamma, avremo modo di festeggiare le mamme di Romantica Radio. Andiamo avanti con la musica perché c'è Showman con Tu sei bella come sei e subito Nino Buonocore con Soli.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, ascolto la vostra radio e mi fa sempre sognare.
1: Sono Rosa da Caserta, volevo dirvi che ogni volta che ascolto la vostra musica sento la mia anima rinascere. Grazie sempre.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

attacca al sabato successivo e così via, al weekend della settimana. Sapete che potete trovare tutti i vostri conduttori preferiti, la musica più bella che si possa trovare in FM. Potete farlo da diversi dispositivi, Alexa, Google Home, dal sito web di Romantica, dove trovate anche tante curiosità, i podcast, le rubriche, il nostro shop online, tra l'altro con tantissime novità per l'estate, e quindi fateci un salto. E poi ovviamente c'è la radio in FM, in DAB, in tante regioni italiane. Potete trovare tutte le frequenze sempre sul sito di Romantica e il digitale terrestre, il canale 788, dove potete proprio vedere Romantica. La mia preferita resta sempre anche la app, la utilizzo tantissimo anche quando sono in giro. Si parlava prima di passeggiate che fanno bene, lì con le cuffiette io spesso mi ascolto gli altri miei colleghi di Romantica durante il resto della settimana, il resto della giornata. Adesso andiamo al Festival Bar, perché entrambi i brani che arrivano sono stati presentati al Festival Bar. Uno al Festival Bar del 79, quello che arriverà tra poco, di Beppe Cantarelli, Tocca a me, e invece subito ci ascoltiamo la voce di Marcella Bella, che al Festival Bar del 75 presenta E quando.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: La musica di Romantica Radio in questo sabato 9 maggio con Paola Coda al microfono, e fino alle 9 di questa sera insieme ci emozioniamo, ci divertiamo anche con le notizie che arrivano un po' da tutto il mondo. Tra poco ripartiremo, ma intanto si ricomincia anche con la musica, quella unica e inimitabile di Romantica. Arriva tra poco un pezzo bellissimo di Ron che si intitola Anima. Subito ci sono Dolly Parton e Kenny Rogers con Islands in the Stream.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

E tra una canzone e l'altra, tra un'emozione e l'altra di romantica, raccontiamo anche curiosità dal mondo. Ad esempio, sapete che esiste il campionato mondiale di barba e baffi, che è una competizione internazionale biennale che celebra l'arte della cura e dello styling di barba e baffi, e questo evento vede centinaia di partecipanti sfidarsi in decine di categorie creative. Il prossimo appuntamento ormai è nel 2027 in Inghilterra, si è svolto lo scorso anno a Pittsburgh invece in Pennsylvania, e appunto ogni due anni ci si ritrova. Competizione che è suddivisa in tre macro aree, e quindi baffi, gli stili come naturale, da lì inglese, imperiale, o anche le barbe parziali o complete, e quindi categorie per lunghezze naturali o stili freestyle dove la barba viene scolpita in forme incredibili. L'unico pluricampione italiano è l'italiano Fabrizio Bottos, che ha vinto il titolo mondiale per la barba naturale più bella del mondo in due edizioni consecutive, nel 2019 e nel 2023 ad Anversa, con una barba naturale lunga circa 60 centimetri. Pazzesco! Davvero interessante. Se avete delle barbe particolari, e mi riferisco agli ascoltatori maschietti, anche se donna barbuta sempre piaciuta, ma intanto insomma ci riferiamo soprattutto ai maschietti all'ascolto, fateci un pensierino, eh? Ecco che arrivano Wes e Dori Ghezzi con Tutto Bene, e poi Anonimo Italiano, e così addio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Si sorride sulle notizie che raccontiamo su Romantica Radio, arrivano anche i vostri messaggi, le vostre risposte al 331-240-7878 su WhatsApp, come quello di Piero che scrive: io ho una barba bellissima, mi sa che mi iscriverò a questo campionato, ma veramente fateci un pensiero, potrebbe essere molto molto divertente. E poi Carlo che ci ascolta invece da Foggia e ci scrive di essere un grande ascoltatore di Romantica, ci tiene con sé tutto il giorno anche al lavoro. Bravo Carlo. Un abbraccio infine anche a Sofia e Marcella che ci ascoltano dalla Calabria, la mia amatissima Calabria, da Soverato. Grazie di essere con noi e anche loro con Romantica a tutto volume. Allora alzate ancora di più perché tra poco, dopo un altro po' di musica, arriva Tutta mia la città, la nostra rubrica dedicata alle canzoni che raccontano le città. In questo caso andremo in California con i Mamas and Papas. Prima però i Bisonti con Occhi di Sole e poi Loredana Bertè, Fiabe.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: A metà anni 60 arriva uno dei brani folk rock diventati tra i più famosi di sempre, California Dreamin' dei Mamas and the Papas. Nel brano non si parla di una sola città, ma dell'intera California, che diventa il sogno di libertà ma anche di calore. Il protagonista è infatti al freddo e si sente inadatto ad affrontarlo. Il suo desiderio di partire per lidi assolati è forte. Al di là delle parole, emerge un contrasto chiaro. Da una parte l'inverno reale, dall'altro l'estate immaginata. È una fuga mentale verso un altrove migliore.

0: Scritta a New York, la canzone nasce effettivamente durante un inverno rigido. Da qui il bisogno di California. Il suono è di proposito caldo e avvolgente. Elemento distintivo del brano è l'iconica armonia tra le voci e l'uso del flauto, strumento decisamente poco comune nel pop dell'epoca.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Adorabile romantica radio, sei splendida nella enorme varietà dei generi musicali, tutti quanti animati dal sentimento più bello appartenente al genere umano. Due punti, l'amore. Cristina D'Aragonegro.
1: Da quando ho conosciuto Romantica non ho cambiato più con nessuna radio. Ci fate sognare, grazie di esistere.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Su Romantica Radio ci godiamo la musica che ha fatto parte della nostra infanzia, della nostra gioventù, le canzoni d'amore che ci fanno battere il cuore, poi arriva anche ogni tanto, anche in mezzo a tutte le canzoni d'amore, qualche pilastro assoluto della musica, come tra poco succederà con Impressioni di settembre, capolavoro della premiata Forneria Marconi, capolavoro del progressive rock italiano e celebre anche per essere è stata la prima canzone italiana a utilizzare il sintetizzatore Moog che caratterizza l'iconico ritornello strumentale di questo pezzo. Poi ovviamente il testo descrive le sensazioni di un uomo che immerso in un paesaggio mattutino di campagna riflette sulla propria identità, su anche la vita che è transitoria, e quindi assolutamente uno dei pezzi più belli che sempre un piacere riascoltare. Lo ascoltiamo tra poco, subito dopo un altro grande classico della musica italiana che ci canta subito Loretta Goggi, Maledetta Primavera.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: È uno splendido sabato sera, questo 9 maggio, in compagnia di Paola Coda al microfono su Romantica Radio, tra canzoni incredibili che hanno fatto la storia della musica e tante chicche che ci fanno ricordare la nostra gioventù, i nostri primi amori e le nostre emozioni. E così sarà anche dopo le 9, perché dopo Paola lo sapete che arriva Giampa Serino, che vi accompagnerà tra le più belle storie d'amore del cinema. Stasera quindi andremo a scoprire quelle storie che ci hanno fatto sognare, piangere, ricordare che i sentimenti, quando sono raccontati bene, restano addosso per anni. Giampa vi aspetta dalle 21 in poi e intanto noi proseguiamo, perché abbiamo un sacco di cose da dire e da fare e ci sono due bellissimi pezzi ad aprire questa nuova ora insieme. Tra poco Ai Maria di Rino Gaetano, subito c'è Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878.

0: 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E come sempre si parte con le notizie e le curiosità da tutto il mondo. Andiamo in uno dei miei paesi preferiti, ormai lo sapete, ma perché sforna notizie e curiosità in continuazione, quindi non si può non andare in Giappone. Precisamente andiamo nella capitale, andiamo a Tokyo, dove c'è questa storia che ha ribaltato completamente l'idea di età. C'è questa signora di 82 anni che si chiama Sumiko Iwamuro e che è una DJ pazzesca nella scena underground, è conosciuta come DJ Sumi Rock. Conduce questa vita che sembra veramente uscita da un film. Di giorno è dietro ai fornelli del ristorante di famiglia, dove prepara gyoza da oltre 60 anni, i ravioli giapponesi, un lavoro che ovviamente è fatto di gesti ripetuti, di tradizione, di disciplina. Pensate, da 60 anni fa ravioli. E di notte invece cambia tutto, perché di notte Sumiko diventa una DJ e fa ballare i club di uno dei quartieri più vivaci di Tokyo, che è Shinjuku. E la cosa sorprendente è che questa passione l'ha scoperta a 70 anni durante una festa di compleanno. Da lì ha deciso proprio di studiare, di fare un anno di scuola per DJ, poi i primi set, fino a diventare un volto riconosciuto della nightlife giapponese e della nightlife di Tokyo. Pazzesca, 82 anni, davvero incredibile, ci insegna che davvero non c'è mai un limite di età per fare quello che ci appassiona. Tra poco San Francisco da lunedì e subito ecco Francesco Calabrese, canzone per te.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Un po' di saluti sono doverosi perché arrivano tanti messaggi, tanti vocali anche al 331-240-7878. Ne approfitto per ricordarvelo che potete mandare anche dei vocali a Romantica, raccontarci da dove ascoltate Romantica e che cosa è Romantica Radio per voi, e poi i messaggini scritti che cerchiamo di leggere, non tutti, non ci riusciamo, però ne prendiamo alcuni e li leggiamo durante la diretta, come ad esempio questo di Katia che ci scrive da vicino Bari, però non mi dici il paese, ma diciamo Bari, che ci dice che è una cosa bellissima quella che raccontavamo prima della signora di 82 anni che di giorno cucina i ravioli e di sera fa la DJ, e che appunto è davvero molto bello che non ci si arrenda tra virgolette all'età che avanza. Un saluto anche a Francesco che ascolta Romantica mentre finisce di sistemare il balcone, le piante, è un periodo in cui lo fate in tanti, e con la musica di Romantica ha detto viene meglio tutto il lavoro. Bravo, bravo Francesco. E poi infine voglio salutare Gloria che ci ascolta da Roma e che è una grande fan di Massimo Ranieri, che tra l'altro proprio qualche giorno fa ha compiuto gli anni. Chissà, non lo so, non ho guardato bene la scaletta, potrebbe esserci, ma tanto insomma su Romantica c'è spesso e volentieri questo grandissimo artista. Un bacio Gloria. Arriva intanto Marcello Sferial con Sei diventato nera, e subito un pezzo che mi piace, me lo canterò tutto a squarciagola, Andrea Sannino con Abbracciame.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore.

0: Ciao Romantica Radio, ho tanto tempo per dirvi che vi amo. Ciao Rosa da Casavatore.
1: Romantica, grazie per la vostra compagnia, vi faccio tanti complimenti per le vostre canzoni, vi do un bacio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Eccoci, prontissimi, sapete le regole di nomi, cose e città e siamo pronti a girare la ruota e vedremo quale abbinamento troviamo stasera. Andiamo! Frutta con la A, frutta con la lettera A. Pensateci bene, il primo che scrive un frutto con la lettera A al 331-240-7878 conquista uno dei gadget di Romantica.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Romantica Radio prosegue la serata con Paola Coda al microfono e tutti voi che ci raccontate che cosa fate, dove siete in questo sabato 9 maggio, continuate a farlo. Il numero WhatsApp è il 331-240-7878. Vi leggo, vi ascolto, mandateci anche un bel vocale. La musica non si ferma e nemmeno le notizie. Continueremo in questa nuova ora insieme a chiacchierare di curiosità e di emozioni e di tutto quello che ci fa battere forte il cuore. Sicuramente contribuiranno queste canzoni che arrivano adesso. Una delle canzoni che adoro di più di Lucio Battisti arriva tra poco ed è Una giornata uggiosa. Subito Patti LaBelle, On My Own.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E su Romantica Radio, oltre che notizie relative a comportamento, emozione, ma anche notizie curiose dal mondo, mi fa sempre piacere parlare anche di nuove tecnologie e soprattutto di come approcciarci anche tutti noi che non siamo, insomma, della generazione nativa digitale, ma di quelle precedenti, come utilizzare le nuove tecnologie senza che diventino troppo pesanti nella nostra vita. È molto interessante l'idea di questa app che ha creato uno sviluppatore giapponese per aiutarci a fare una pausa dai social. Questo sviluppatore giapponese del gruppo indipendente Zoku Zoku ha creato qualcosa di geniale nella sua semplicità: un'estensione per il browser, quindi il programma che utilizzate per andare su internet, che viene chiamata Cat Gatekeeper, pensata per spezzare il ciclo infinito dello scorrimento compulsivo sui social media. Il funzionamento è semplice quanto efficace. Praticamente l'estensione monitora quanto tempo trascorriamo sui social e sui vari siti web, e non appena si supera il limite che abbiamo impostato noi utenti, quindi diciamo ogni due ore tu fermami, ogni ora fermami, cosa succede? All'improvviso compare un enorme gatto arancione che occupa tutto lo schermo, rendendo impossibile continuare a navigare, quindi non ci sono proprio modi per continuare a farlo, e il gatto resta immobile e ti fissa mentre tu cerchi di andare avanti, magari ti fissa e ti giudica e quindi ti fermi obbligatoriamente. Davvero molto molto carino, interessante, ma anche appunto efficace per non stare troppo sui social. Tra poco i New Trolls ci canteranno anche noi. Subito c'è Edoardo De Crescenzo, Naviganti.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Un po' di saluti in questo sabato sera, ormai agli sgoccioli per quanto mi riguarda, ma sapete bene che Gian Paserino vi aspetta dopo di me, lo vedo già che si appresta a preparare la puntata di stasera. Voglio salutare un po' di amici che scrivono al 331-240-7878, come Maria Grazia che ci vuole salutare da Aversa e ci dice di essere sempre all'ascolto di Romantica Radio e ci ringrazia per la splendida musica di questa serata, grazie a te. E poi un grande abbraccio a Marco che oggi compie gli anni e che dice: festeggio in realtà preparando io la cena a tutti quanti che stanno per arrivare e spero sia una grande serata per te, anche se hai dovuto sgobbare un po' i fornelli, ma perché magari sanno che sei un gran cuoco. Ancora tanti auguri. Ci sono altre due bellissime canzoni che stanno arrivando: Un'altra vita, un altro amore, canterà Christian tra poco. Subito Paolo Frescura, ricordarmi.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Carmen e sto viaggiando insieme a mio marito Davide. Ci fai tanta tanta compagnia. Grazie e un bacio a tutti.
1: Romantica Radio, solo il nome di questa emittente è una garanzia. Per tutti noi amanti della musica dolce per sognare, non ci resta che ascoltare e far ascoltare sempre Romantica Radio. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Lo so, quando ci si diverte, si sta bene, si sta in ottima compagnia, il tempo vola, abbiamo imparato che è così e anche le 4 ore a nostra disposizione, a mia disposizione su Romantica Radio, sono volate in questo sabato 9 maggio. Ma non disperiamo, perché è pronto Gian Paserino che dalle 21 vi regalerà una serata dedicata al cinema, alle più belle storie d'amore del cinema, quelle storie che ci hanno fatto sognare, piangere e ricordare che i sentimenti, quando sono raccontati bene, restano addosso per anni. Non perdetelo, Giampa, che è già pronto e sta per arrivare tra un pochino, dopo un po' di musica. E infatti ci ascolteremo tra poco Gianni Togni con Voglia di cantare e subito Manuel Manu con T'amo amore mio. Paola Coda torna domani, sempre dalle 17 e sempre qui su Romantica Radio. Ciao a tutti, buona serata.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buonasera amici e benvenuti su Romantica Radio. Io sono Gian Paserino, vi terrò compagnia fino a mezzanotte in questo tratto di notte che ha sempre un modo speciale di farci rallentare un po', di farci abbassare il volume della giornata e di ascoltare meglio tutto quello che ci stiamo portando dentro. Vi saluto se siete in macchina, magari su una strada più vuota del solito o più affollata del solito. Saluti se siete sul divano con la luce soffusa o se state ancora lavorando, o magari se siete già a letto con la radio accesa piano piano. Questa sera proveremo insieme a fare un viaggio molto bello, un viaggio tra le più belle storie d'amore del cinema, quelle che ci hanno fatto sognare, sospirare, qualche volta magari piangere anche se in silenzio, quelle che non sono rimaste soltanto dentro un film, ma che ci sono rimaste addosso, perché certe storie quando sono raccontate bene non finiscono con i titoli di coda. Siete d'accordo, no? Restano in una scena, in una musica, uno sguardo, o magari in una frase, una battuta pronunciata da uno degli attori che torna all'improvviso, magari proprio in una notte come questa. Se volete raccontarmi un film d'amore che vi è rimasto nel cuore, magari una scena che non avete mai dimenticato o una storia che vi ha fatto credere ancora a qualcosa, che ne so, per esempio alla forza dei sentimenti, scrivetemi, fatelo al 331 240 78 78 WhatsApp oppure mail a redazione@romanticaradio.it. Siamo pronti per aprire questa notte le porte del cinema e di aprire ovviamente anche le porte dei nostri cuori.

Le più belle storie d'amore del cinema, ecco di che cosa parliamo questa sera qui su Romantica Radio. Tutte storie che hanno una cosa in comune, secondo me: riescono a fermare il tempo. Non importa se durano due ore o se raccontano un amore che nella realtà forse potrebbe essere impossibile, spesso succede. Quando funzionano davvero, quelle storie ci fanno sentire che in quel momento particolare tutto il resto si sta spostando un po' più in là, un passettino al di là. E così restano soltanto due persone, quelle che sono le protagoniste di quella storia, una distanza magari da colmare o qualche scelta da fare o qualche parola che pesa più di tutte le altre. E forse le storie raccontate al cinema ci emozionano così tanto proprio per questo, perché riescono a fare ordine dentro i sentimenti che proviamo anche noi, senza però renderli banali, senza semplificarli troppo. Il cinema ci ha mostrato un sacco di amori che erano molto diversi tra loro, quelli intensi.

Sì, quelli imperfetti, quelli pieni di attese o pieni di addii, o pieni di ritorni, o pieni di promesse sia mantenute che promesse mancate. E in tutte quelle storie noi non cerchiamo soltanto la bellezza, cerchiamo qualcosa che assomigli a quello che avremmo voluto vivere o a quello che abbiamo vissuto e che magari non siamo mai riusciti a raccontare fino in fondo. Le grandi storie d'amore del cinema, secondo me, non ci parlano soltanto appunto di amore, ma anche di tante altre cose, per esempio di tempo, di coraggio, di nostalgia, di occasioni colte al volo, occasioni sprecate. E poi quando quei film finiscono, spesso ci lasciano una sensazione che non si spegne subito, ci resta addosso. Così come mi auguro che vi resti addosso l'emozione che vi scatena a ascoltare una canzone in particolare. Quindi voglio lasciare un po' di spazio adesso alle più belle canzoni d'amore, che sono sicuro sapranno fare proprio questa stessa cosa: arrivarvi piano piano addosso e restarci a lungo.

0: di notte.
1: I vostri messaggi che stanno arrivando al 331 240 78 78. Saluti a Claudio da Milano che ci ha scritto: ogni volta che rivedo una certa scena sotto la pioggia mi si stringe ancora il cuore. Beh, certo, sotto la pioggia poi insomma si fanno delle cose nei film che probabilmente nella realtà nessuno farebbe. E poi saluti a Fabio che ci ha scritto da Bari. Dice: ciao Giampa, i film d'amore mi fanno sempre pensare a quello che nella vita non abbiamo avuto il coraggio di dire o di fare. È vero, spesso ci sono un sacco di rimpianti quando vediamo un film d'amore. Hai ragione, Fabio. E poi il messaggio di Lucia da Perugia che scrive: ciao a tutti, ciao Giampa, le storie più belle al cinema sono secondo me quelle che non spiegano tutto ma che lasciano sentire tutto e che ti lasciano immaginare tanto. Hai ragione, Lucia, sono d'accordo con te. Tre messaggi diversi ma tutti molto veri, perché il cinema, quando racconta un sentimento e lo fa bene, non ha bisogno di essere perfetto, come l'amore è imperfetto, no? Pieno di cose che non vanno esattamente secondo la logica. Continuate a scriverci, perché questa sera ogni vostro ricordo sicuramente accenderà una scena in più all'interno del nostro percorso. Quindi vi do il numero, che è 331 240 78 78.

Siete su Romantica Radio con Giampa e stiamo parlando di storie d'amore, quelle del cinema, che forse probabilmente non si dimenticano perché ci fanno compagnia in punti molto profondi della nostra anima, non restano soltanto nella memoria visiva, ok? Non sono fatte soltanto di immagini, ci restano dentro nel modo in cui ci siamo sentiti guardando quelle scene. Magari eravamo in una sala buia al cinema o a casa sul divano. Molto conta anche la persona che avevamo accanto o l'età della vita in cui quel film lo abbiamo visto, magari era proprio il momento giusto per vedere quel film. E allora quella storia d'amore sullo schermo smette di essere soltanto un bel film e diventa, se vogliamo, un contenitore emotivo in cui ogni tanto possiamo tornare, un po' una stanza, no? Una stanza in cui torniamo non per forza per nostalgia, ma ogni tanto anche per capire meglio che cosa cerchiamo, che cosa ci commuove ancora, che cosa ci fa credere che i sentimenti abbiano bisogno di tempo, di delicatezza, di intensità. E forse le grandi storie d'amore del cinema non servono a farci scappare dalla realtà. Molto spesso capita che si dica non voglio evadere dalla realtà. In realtà forse servono semmai a farci sentire meglio la profondità della nostra vita, della nostra realtà. Così come mi auguro possano fare le canzoni che arrivano adesso su Romantica Radio.

Le storie d'amore del cinema, ce ne sono alcune raccontate che non hanno bisogno di effetti speciali per restare dentro, bastano due personaggi che siano stati descritti per bene e una verità emotiva che si riconosce subito. Per esempio, c'è un film delicato, malinconico, pieno di silenzi, di desideri, che voglio consigliarvi, un film di Ferzan Özpetek che si chiama La finestra di fronte. È una storia che parla d'amore, ma anche del tempo che passa e delle occasioni che rischiano di non essere valorizzate. Oppure Le conseguenze dell'amore di Paolo Sorrentino, un altro film molto bello, è diverso dal classico romanticismo, è più freddo in apparenza, però in realtà è capace di raccontare quanto un sentimento possa arrivare all'improvviso e cambiare perfino una vita che è rimasta chiusa nel silenzio. Forse le storie più belle non sono quelle perfette, ce lo stiamo dicendo, sono quelle che riescono a lasciarci addosso una sensazione difficile da spiegare ma impossibile da dimenticare, come succede spesso nelle storie raccontate dai film.

Sono da poco passate le 22 e la notte di Romantica Radio, con la voce di Gian Paserino che vi sta parlando, continua a scorrere con quella calma che il sabato sera sa portare quando non c'è più fretta di arrivare da nessuna parte. Forse siete ancora in macchina, con le luci della città che passano lente fuori dal finestrino, oppure state andando in qualche posto dove ovviamente ci sarà una frenesia completamente diversa. Saluti a chi è a casa sul divano con magari le immagini di un film del cuore che sta tornando in mente proprio in questo momento, anche perché stasera parliamo proprio di quello, le più belle storie d'amore del cinema, quelle che ci hanno fatto sognare, ma che ci hanno fatto anche riflettere. Insomma, quegli amori che sullo schermo sembrano avere una luce particolare perché non raccontano soltanto le due persone, i due personaggi che stiamo guardando sullo schermo, raccontano molto altro, quello che c'è dietro, un desiderio, un'assenza, una scelta difficile spesso, una speranza, una ferita che non guarisce mai. Se vi va di raccontarmi qualcosa su questo tema, se vi va di parlarmi del vostro film del cuore o anche solo di una scena che non avete mai dimenticato, scrivetemi via WhatsApp al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it, perché ci sono sere in cui il cinema sembra più vicino della realtà e forse non è un caso se ne stiamo parlando stasera su Romantica Radio.

Sono convinto che ci sia una cosa che il cinema sappia fare molto bene quando parla d'amore, cioè dare importanza ai piccoli dettagli. Che ne so, delle dita di una mano che si sfiorano, un silenzio più lungo del solito, riempito in realtà da il rumore che fanno i sentimenti. Un gesto piccolo o uno sguardo trattenuto o mantenuto a lungo occhi negli occhi. Sono momenti che nella vita vera, secondo me, ci sfuggono, oppure che viviamo senza capirli fino in fondo. Sullo schermo invece diventano decisivi, anche perché la regia ovviamente indugia su quel gesto, ce lo mostra in maniera diversa. È così che noi ci accorgiamo che l'amore non vive soltanto nelle parole, nelle grandi dichiarazioni, nelle promesse. Vive nei dettagli che cambiano una scena, che cambiano ciò che stiamo vivendo. E forse è anche per questo che le storie d'amore più belle del cinema ci restano così vicine, perché non ci parlano soltanto di un finale felice o infelice, cioè bianco o nero, ci parlano di tante altre cose, ci parlano dell'intensità di quei momenti in cui una persona entra nella vita di un'altra e in un modo o nell'altro la cambia, anche se non resta per sempre, anche se arriva tardi o se ne va troppo presto, anche se il tempo quindi non è alleato di quella coppia. Sono cose importanti, sono storie che non dimentichiamo quasi mai, quelle che non cercano di consolarci troppo. Ci fanno sentire la bellezza ma anche il prezzo dell'amore, e proprio per questo sembrano più vere, secondo me. Ok, torniamo a parlare con la musica adesso, con le canzoni d'amore che sanno prendere la nostalgia e trasformarla in qualcosa di dolce, di profondo, qualcosa che sicuramente stanotte vi starà vicino.

Altri vostri messaggi al 331-240-7878 qui su Romantica Radio. Ci ha scritto Serena da Torino, che dice: i film d'amore mi fanno bene e male nello stesso momento, così come Le pagine della nostra vita, che è una delle storie d'amore, questo lo aggiungo io, più intense e struggenti del cinema, che attraversa la memoria, il tempo, un amore eterno. È un film pazzesco, guardatelo, il titolo originale è The Notebook, cercatelo perché sono sicuro che vi piacerà molto. E poi ci ha scritto Giuseppe da Palermo: ciao Giampa, quando una storia d'amore al cinema è scritta bene, resto dentro l'atmosfera per giorni. Mi è successo guardando Io prima di te. Altro film bellissimo, parla di un amore delicato, devastante, di vita, di libertà, di scelte veramente impossibili. È un film che vi consiglio. E poi Elena da Roma ha scritto: mi innamoro sempre delle scene in cui si capisce tutto senza bisogno di parlare. Il film che preferisco è Titanic. Non è soltanto un film catastrofico, ma una delle storie d'amore più dolorose e immortali mai raccontate. È vero, la storia di Jack e Rose, quella di Titanic, ti rimane addosso proprio perché non ha bisogno di essere spiegata troppo. Lascia uno spazio infinito, e in quello spazio finiamo dentro anche noi, inevitabilmente, con il nostro modo di vedere, con la nostra proiezione, con quello che avremmo voluto dire o vivere in situazioni del genere. Continuate a scriverci 331 240 78 78.

ci è arrivata una mail da Andrea, da Genova, che ha scritto un sacco di cose molto belle. Una frase in particolare dice: le storie d'amore del cinema che ricordo di più non sono quelle perfette, ma quelle che mi hanno lasciato tante domande. Ecco, in questo senso io sono d'accordo con te, caro Andrea. Lui parla nella sua lunga mail di un film d'amore perfetto esempio di storie che lasciano domande più che risposte. Il film di cui parla lui è quello che in italiano si chiama Se mi lasci ti cancello, ma che in realtà in originale si chiama The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. E la domanda che probabilmente ti resta dopo aver visto questo film è: se un amore fa soffrire, vale comunque la pena di viverlo oppure no? Non lo so, onestamente. Le storie più forti non chiudono tutto, non mettono ogni cosa al suo posto, lasciano porte socchiuse, pensieri incompiuti, malinconie che continuano a muoversi. In fondo, come fa la vita vera, no? Non ci consegna quasi mai dei finali perfettamente ordinati con tutte le risposte. La vita vera ci lascia più spesso domande, tracce, ipotesi, momenti che restano accesi in un punto silenzioso del cuore. E forse il cinema ci commuove quando somiglia a questa verità, la verità che viviamo tutti i giorni. Così come spesso le canzoni ci emozionano proprio quando sembrano parlare di noi, così come le canzoni d'amore che stanno per arrivare su Romantica Radio.

che poi chissà perché mi chiedevo, è così bello vedere i film d'amore di notte? Forse perché alcuni film d'amore sembrano quasi scritti proprio per certe notti, notti lente, silenziose, in cui abbiamo voglia di qualcosa che ci emozioni davvero. Vediamo, se dovessi consigliarvene qualcuno da guardare di notte, direi Un cuore in inverno, che è un film elegante, veramente molto molto bello, dove i sentimenti non vengono urlati mai, proprio per questo fanno ancora più male. Un cuore in inverno, guardatelo, è bello. E poi vabbè, Pane e tulipani, che è uno dei film italiani più delicati degli ultimi anni, è una storia semplice ma bellissima, interpretata in maniera fantastica. È una storia che racconta la possibilità di ritrovarsi anche quando pensiamo che la parte più bella della vita sia già passata. È dedicato proprio a chi non ha più 20 anni e crede che l'amore non possa più esistere. Pane e tulipani, guardatelo, fantastico. Il cinema romantico non parla soltanto dell'amore tra due persone, parla della speranza che qualcosa che abbia a che fare con l'amore possa ancora sorprendere ognuno di noi.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Sono passate da poco le 23 su Romantica Radio. Questa è quell'ora in cui tutto si fa un po' più raccolto, più intimo, quasi più cinematografico, visto che stiamo parlando di cinema stasera. Con le strade che si svuotano, i locali che si riempiono, le case che si fanno silenziose, certe immagini che tornano con una nitidezza che sembra incredibile, ma di giorno non c'è. Saluti se siete già a letto con la radio accesa, se siete sul divano, in giro, se in testa ci avete una musica, una frase di un film che non avete mai dimenticato davvero. Stasera qui su Romantica Radio con me, Giampa Serino, stiamo parlando delle storie d'amore del cinema, quelle che ci hanno fatto sognare. In realtà, secondo me, stiamo parlando anche di quanto desideriamo ancora essere toccati da qualcosa di così grande, così intenso, così capace di farci rallentare il respiro per un attimo, e cioè dell'amore. Se volete potete ancora scrivermi al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi il film che vi ha lasciato addosso una luce che non si è spenta del tutto. Perché qualche volta, secondo me, basta proprio una scena di un film per ricordarci quanto il cuore abbia ancora voglia di sentire e di tremare.

Alla fine forse le più belle storie d'amore del cinema, di cui stiamo parlando questa notte qui su Romantica Radio, ci restano dentro perché non ci chiedono di essere cinici. Ci permettono per un po' di abbassare le difese, cosa che nella vita reale invece non è possibile, e di credere ancora che un incontro magari possa cambiare qualcosa. E va bene, ci sta bene, lo accettiamo anche solo per la durata del film, insomma, 100 minuti, 120 minuti, anche soltanto per il tempo magari di una scena, 5 minuti. E in un'epoca come quella in cui viviamo noi, che spesso ci vuole rapidi, anzi troppo veloci, disincantati, pronti a passare oltre le cose, questa è quasi una forma di coraggio, no? Il cinema romantico non ci parla soltanto di finali, ci parla anche di costruzioni, di partenze, di possibilità. Ci dice che ci sono persone che arrivano nella vita di qualcuno e che lasciano una traccia enorme, anche se ci restano poco tempo. Quel film ci può dire che l'amore può essere una luce che splende anche da lontano, perché può essere una luce che brilla a distanza, che quindi ci scatena nostalgia, una luce che smette di brillare, una rinuncia, l'attesa che quella luce continui a brillare. E quel modo di fare cinema ci ricorda che nessuno dei sentimenti che proviamo è piccolo quando viene vissuto davvero. Forse non ci innamoriamo di quelle storie sul grande schermo o sul piccolo schermo, quello della vostra TV, perché sono finte, irreali. Ce le portiamo dentro, ci innamoriamo di quelle storie perché nel loro modo più intenso e più elegante ci sanno dare qualcosa che appartiene profondamente anche alla nostra vita, quella vera. Così come alla nostra vita appartengono le canzoni, quelle d'amore che suoniamo qui su Romantica Radio e che adesso ci aiuteranno a proseguire questo racconto, come la scena di un film che sfuma piano piano, ma che continuiamo a vedere nella nostra memoria.

Ancora un po' dei vostri messaggi questa notte che arrivano con grande dolcezza sull'argomento di cui stiamo parlando. Ci ha scritto Marta da Napoli. Ciao Giampa, le storie d'amore del cinema mi fanno venire voglia di amare di più. Il film che mi ha fatto innamorare è stato La La Land. La La Land è bello, è uno dei finali più dolci e dolorosi allo stesso tempo negli ultimi anni, perché ti chiedi se l'amore vero sia sempre quello che resta oppure quello che ti cambia un po' e ti fa diventare un'altra persona. Saluti a Riccardo da Bologna che ha scritto: forse i film più belli sono quelli che ci ricordano che provare sentimenti intensi non è mai una debolezza. Siamo assolutamente d'accordo, caro il mio ascoltatore. Mi viene da suggerire, per esempio, a chi vuole vedere un film d'amore in questa direzione, In the Mood for Love, un film elegantissimo, costruito più sui silenzi che sui dialoghi, più sulle possibilità mancate che sulle dichiarazioni. Ci lascia addosso un sacco di malinconia e di interrogativi. Guardatelo, perché secondo me merita assolutamente. Il centro della nostra serata è un po' questo: non guardiamo queste storie soltanto per sognare, li guardiamo perché ci rimettono in contatto con quella parte di noi che spesso teniamo protetta, una parte che invece ha ancora bisogno di delicatezza, di intensità, di bellezza. Vi ricordo che tra poco, dopo la mezzanotte, la notte di Romantica Radio continuerà con la voce di Alex Poli e la sua trasmissione Romantica Night. Saranno melodie ricercate ricche di fascino e la voce di Alex che leggerà poesie e narrazioni. Sarà il modo più naturale per restare ancora un po' dentro questa atmosfera d'amore.

Siamo arrivati fino a questo punto questa notte qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino e forse arrivati fin qui dobbiamo renderci conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di cinema. Eh no, abbiamo parlato di quella parte di noi che ha ancora bisogno di emozionarsi senza chiedere scusa. Una zona fragile, bellissima, in cui si possono incuneare delle cose. Ad esempio un film, ad esempio una canzone, un brano musicale, uno sguardo tra due personaggi che sono sullo schermo che possono riaprire qualcosa che credevamo lontano o magari oramai consumato. Vi è tornata in mente una scena di un film o una persona con cui avreste voluto vivere quella scena o con cui avete guardato quel film? Magari non vi è tornato in mente un film intero, ma una sensazione precisa, quella che avete provato guardando una storia che vi ha preso per mano e vi ha detto, senza far rumore, «Oh, bello, bella, guarda che hai ancora dei sentimenti, senti ancora tanto, ed è bello, va bene così». Beh, questa sensazione tenetevela stretta, perché ci sono notti in cui non serve arrivare a una conclusione, serve soltanto lasciarsi toccare da ciò che ci arriva e ascoltare bene quello che si muove dentro di noi in termini di sentimenti. E forse questa è stata proprio una di quelle notti.

Ancelotti abbiamo parlato di storie d'amore raccontate dal cinema, molte che in realtà non sono semplicemente state raccontate dal cinema, ma sono state accese dal cinema. E il motivo per cui continuiamo ad amarle, quelle grandi storie, è che non ci parlano soltanto di amore. Ci parlano anche della parte fragile di noi, quella che continua a credere che un incontro possa cambiare tutto. In realtà si tratta di far rallentare il tempo, no? Di fermarci e riflettere. E un film può costringerci a fare questo, a guardare davvero le nostre emozioni, anche quelle che nella vita quotidiana attraversiamo troppo in fretta. E allora cambiano le cose. Ci rendiamo conto che le storie più forti non sono sempre quelle perfette, anzi, spesso, quelle più intense, quelle più belle sono quelle incomplete, che ci lasciano una nostalgia leggera, domande aperte, sensazioni che continuano a vivere anche nel silenzio e nella distanza. E forse è questo che ci emoziona così tanto, no? Non il finale, ma il percorso, la traccia segnata da certe storie lasciata dentro di noi. Perché qualche volta basta una scena fatta bene per ricordarci quanto il cuore abbia ancora voglia di sentirsi amato davvero.

siamo arrivati alla fine di questa notte insieme, una notte che piano piano ci ha portati dentro immagini, ricordi, sogni e anche piccole verità che il cinema ha saputo accendere meglio di tante altre cose nella nostra vita. Grazie davvero a tutti voi, a chi ci ha scritto, a chi è rimasto in ascolto, a chi magari non ha detto nulla, non ha scritto nulla, però ha sentito tutto quello che dicevamo. Perché la radio, soprattutto a quest'ora, sa fare secondo me proprio questo. Diventa un social network, raccoglie emozioni che sono sparse, le trasforma in una compagnia vera, anche se discreta. Io sono Gian Passerino e se questa sera vi portate via una scena di un film, una frase, una battuta, una luce che non vuole spegnersi, beh, lasciate un po' di spazio a tutte queste cose, soprattutto alla luce. Perché a volte è proprio in quello che ci resta dentro che capiamo meglio ciò che ci ha toccati davvero. Vi ricordo, subito dopo la mezzanotte, qui su Romantica Radio, Romantica Night, con Alex Poli, la sua voce, le sue parole e musica eccezionale che saprà continuare la notte senza interrompere il respiro di romanticismo. Nel frattempo vi auguro una buona notte, mi raccomando, fate posto ogni tanto a tutto ciò che vi fa ancora sognare bene. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni. Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Per avere un sorriso da te, io non lo so cosa farei.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. La notte più romantica.

0: Non lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero.